fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra

proprio come adesso che sto entrando in ascensore e lì all'ultimo piano c'è la porta del mio amore. Batte forte il cuore. Primo piano in ascensore. Batte forte il cuore. Batte forte, batte il cuore. A volte poi si litiga per delle cretinate che quando si fa pace dopo tu le hai già scordate. È proprio come adesso, non ricordo chi ha iniziato. Non so com'è successo perché abbiamo litigato. Batte forte il cuore. Terzo piano in ascensore. Batte forte il cuore. Batte forte.

come tutte quelle storie, dei fuochi d'artificio che diventano macerie, delle promesse fatte che svaniscono nel nulla, non sono una qualunque che scompare nella folla. Batte forte il cuore, quarto piano in ascensore, batte forte il cuore, batte forte, batte il cuore. Ed ho capito che anche tu sei come un ascensore, che tiri su e giù le corde del mio amore. Un giorno sei felice e sei pronta a dirti amo, e poi ti fai negare se al telefono ti chiamo. Batte forte il cuore, quinto piano.